tutto la notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ratori e pettine, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, ratori e pettine, al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa.

disparità, disparità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buongiorno ragazzi, e vengo fanciulle, con la parrucca, con presso la panna, con la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.